Siete voi, bella Rosina! Siete voi! Siete voi, bella Rosina! Oh, che forme sopraffina! Oh, che forme sopraffina!